Vedi un mano ma giù il cielo, acaba tutta la finiera. Papà lo vuole un po' di cielo, la ila anche io di mattiva. Non mi dice più di cielo, acaba tutta la finiera. Papà lo vuole un po' di cielo, la ila anche io di mattiva.